0: kileki di nyetyo na lolo an chi chanin tsamu.
1: Di gotu shimwe, kong la di korje gui pa tang, jinsin, de yin kili tang nyamli kanka jaywi ti kianzhi xiukab, kong la nyin pin nyamli korje danji nyimu xi sungjindo.
2: Tandun temin ba, chade sosa korki lakzel di soda, kirangki di, ta chonsep di ba tang, ta chonpa

去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，去，